pronto a far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Mille cucagna per un barbiere, vita più nobile non lo si dà. Tra la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Raso di appetti, lancia dei farmici, al mio comando tutto qui sta. E lancia dei farmici, raso di appetti, al mio comando.

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, ebbe che fanciulla, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, buona parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!

confetti alla ragazza, il ricamo sul tamburo. Vi scoppaste e via, e via. Ci tuonano, trovi via via per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Ci vuolono, trovi via via per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio? Posso aver codesto imbroglio? Perché manca quel foglio? Sono inutili le smorfie.

Signorina Tabone con un balcone da fuori, signorina Tabone con un balcone da fuori, la cortina c'è vittoria, sono dove saprà. Signorina Tabone con un balcone da fuori, signorina Tabone con un balcone da fuori, la cortina c'è vittoria, sono dove saprà. E il tavolo del mondo, vada pure, gatta morta, vada pure, faccia pure, gatta morta. Cosa dopo quella porta, cosa dopo quella porta, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come fra. Ero sì l'innocentina, sconsolata, disperata, e non sono le smorfie, faccia pure, gatta morta. Cosa dopo quella porta, che me l'ave, come l'ave, ero sì l'innocentina, ero sì l'innocentina, sconsolata, disperata, tu l'ave, disperata, tu l'ave, disperata, tu l'ave, disperata, tu l'ave, disperata, mio padre. Signorina al tavolo del balcone da fuori, signorina al tavolo del balcone da fuori, la cortina c'è vittoria, sono dove saprà. E non servono le sporche, faccia pure che sta morta, faccia pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta, ne mellare, ne mellare, ne mellare, dovrà. Così dopo quella porta, ne mellare, ne dovrà. Un dottor della mia sorte non si lascia finocchia, no, no. Un dottor della mia sorte non si lascia finocchia. Irosina innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, finch'io voglio star dovrà, finch'io voglio star dovrà. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin h